0: la voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce. Radio la voce.
2: It's the new style.
3: Radio la voce, la radio della tua città.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

certo non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come

capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre, sulla quale si annidano le

e quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
2: It's the new style.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 4:02.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

fermi ad aspettare che scatti quel semaforo buono. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo.

e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la porta, in fondo a noi così che importa il nostro

poi fare a partire.

buoni vince più stronzo. E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

senza arrivare mai, senza una casa dove

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: Faccio l'amore a modo mio.

0: musica.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
3: Radio La Voce.
4: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in benvestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri.

0: scandano, i messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nei discorsi filmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia, per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

0: cose che ci ho fatto l'amore. Io da domani non piango, che non ti meriti altro, non mi meriti, no.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questo emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

passa la necessità di andare. Quante ore, ore, ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 20 giugno che apriamo con il decreto numero 8 del 17 giugno con il quale la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha ufficializzato la nuova giunta comunale dando avvio alla macchina amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. Una squadra scelta con l'obiettivo di garantire competenza e presenza sul territorio e capace di affrontare le diverse sfide che attendono la comunità. Fin dai primi giorni dal suo insediamento la prima cittadina ha lavorato per costruire un gruppo di governo organizzato e preparato, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la necessità di offrire risposte concrete. Il ruolo di vice sindaco e assessore all'urbanistica, protezione civile e patrimonio è stato affidato a Gianfranco Sestu. Valerio Salvatore Bui assume l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ambiente e agricoltura. A Michela Lai è stata affidata la delega delle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Alessia Tronci seguirà cultura e pubblica istruzione. Valentina Osai sarà invece la nuova assessora al turismo e manifestazioni. La sindaca Francesca Mattana ha inoltre scelto di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza affidando loro incarichi specifici sulle diverse tematiche amministrative, una scelta che sottolinea la volontà di creare un'amministrazione partecipata dove ogni consigliere possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e contribuire al lavoro quotidiano del comune. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale, prevista per lunedì 22 giugno alle ore 18, rappresenterà il primo momento ufficiale della nuova amministrazione. Dopo il giuramento davanti ai consiglieri, la sindaca procederà alla definizione degli ulteriori incarichi, completando così una nuova struttura organizzativa pensata per seguire ogni ambito della vita cittadina. La nuova amministrazione si presenta dunque con una squadra ampia e con competenze diversificate, pronta ad affrontare il percorso dei prossimi anni con spirito di collaborazione e attenzione verso Muravera e i suoi cittadini. Il lavoro avviato sin da subito dalla sindaca Mattana testimonia la volontà di garantire un governo del territorio fondato su professionalità, impegno e vicinanza alla comunità. A Porto Corallo è tutto pronto per un appuntamento che unisce memoria, amicizia e impegno sociale. A partire da questo pomeriggio l'associazione Il Sogno Spettacoloso darà vita al terzo Memorial Matteo Porcu, una giornata speciale dedicata al ricordo del suo indimenticabile presidente, il piccolo presidente, una figura che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L'evento nasce per celebrare Matteo attraverso ciò che più rappresentava il suo spirito, la capacità di unire le persone, creare sorrisi, abbattere barriere e trasformare l'affetto in gesti concreti a favore della comunità. Il Sogno Spettacoloso non è soltanto un'associazione, ma è una realtà che negli anni ha saputo costruire una rete di partecipazione e solidarietà, promuovendo iniziative capaci di mettere al centro le persone, l'inclusione e il valore dello stare insieme. Con entusiasmo e grande sensibilità, il sodalizio porta avanti il messaggio di Matteo, dimostrando come un sogno condiviso possa diventare un progetto reale al servizio di tutti. Anche quest'anno il Memorial avrà un importante obiettivo solidale: la raccolta fondi per il completamento della passerella inclusiva di Spettacolandia Beach, un progetto pensato per rendere il mare un luogo davvero accessibile a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un impianto di illuminazione alimentato a energia solare e di una passerella mobile che consentirà un accesso ancora più semplice e sicuro alla spiaggia e al mare, eliminando ostacoli e barriere. Un'iniziativa che racchiude pienamente la missione dell'associazione, che è quella di trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere il territorio più accogliente e inclusivo. Il terzo Memorial Matteo Porcu sarà quindi molto più di una giornata di festa. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione collettiva, un'occasione per ritrovarsi e continuare a portare avanti un messaggio di amore e di speranza. L'invito del Sogno Spettacoloso è rivolto a tutti gli amici, agli ospiti e a chiunque voglia contribuire a questa grande testimonianza di solidarietà attiva. Da alcuni giorni, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni sino a qualche giorno fa. Inoltre sono presenti tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarrabus e del Gerrei, ma anche i graptoliti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardina Radio Telescope, il il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e non solo. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarrabus è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 21 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: 8 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buongiorno, come va? Fa caldo? Da Monica non tanto, devo dire. Monica mi ha appena scritto 14 gradi a Johannesburg. Cara Monica, qui siamo già, mi sembra, a 31. Continueranno a salire, Un buongiorno a tutti quelli che ascoltano la trasmissione, in particolar modo a Roberta. Buongiorno Roberta. E un saluto va a Matteo, che si trova a San Vito. Oltre a Monica voglio salutare l'amica Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. Voglio salutare tutti gli amici che sono più lontani e i miei due amiconi Roberto e Matteo che sono qui in zona. E il saluto va naturalmente a quelli che sono già presenti in streaming per ascoltare. Noi c'eravamo, condotto in studio da Michele. Ascolteremo canzoni per chi si fosse collegato per la prima volta sulla nostra emittente, con delle canzoni che vanno dagli anni 60 agli anni 90. Allora, vogliamo subito partire con la prima, che ne dite? Ma direi di sì. Cominciamo con Umberto Bindi, Arrivederci. Canzone che non è neanche degli anni 60, ma del 1959, pensate un po'. Siamo tornati un anno indietro. Umberto Bindi, Arrivederci.

molto dindi. Anno 1959. Allora vi ricordo i numeri per colloquiare con me. Lo volete fare allo 070 99 31 481, parlate direttamente con il sottoscritto, oppure mandatemi un WhatsApp, questo è il numero riservato esclusivamente ai WhatsApp, 346 1272 406, e magari mi mandate un bel noiché. Vabbè, vedete, poi dopo ve lo leggo io il primo, Adesso voglio tornare indietro nel tempo con voi, lo voglio fare con uno spot del Carosello, lo voglio fare esattamente con uno spot della Lombardi, il brodo Lombardi, lo ricordate? Ma qualcuno dice, qual è questo brodo Lombardi? Io vagamente lo ricordo. Ma ricordo poco il brodo, ma ricordo moltissimo il vigile siciliano che diceva congelia. Ascoltiamo questo spot appunto del Carosello del 1951.

0: Concilia?
1: Io? E perché?
0: Vassia, non ottemperò all'obbligo di fermarsi all'apposito segnale di stop.
1: Fermarsi quanto?
0: Quanto gli è necessario? Un minuto, tre, cinque, sette,
1: sei,
0: nove, quattro, otto,
1: tutta!
0: Qua stiamo mancando di rispetto alla forza pubblica!
1: Ma veramente?
0: Conciliamo! Cose da dolce vita sono! Nessuno che osservasse questo segnale di stop! Quando io assente personalmente di persona sono, però... Lo stop! Ma io ti ho diritto! Guarda come va bene! Vi disse, tutti i Teddy Boys della strada sono! E ora vossignori guardassero come vanno le cosuzze con mia sottoscritto presente sul posto!
2: Lo stop!
3: Ai vigile, vigile! Qui bisogna proprio fermarsi! Sì, sì, qui mi fermo, il letto, un bel cuscino. Buonanotte, signor vigile.
0: Cose incredibili sono. Qui se non congeliamo, signori miei, la circolazione a schifio finisce. Lei per esempio, giovanotto. Congelia?
3: Io non so, sono forestiero, per me tutto va bene, i quadrati, i triangoli, le righe per terra, tutto fa brodo, tutto fa brodo.

0: C'est bon.
1: Siamo tornati indietro nel tempo pubblicitario siciliano con Gelia, Brodo Lombardi. Era il 1961 quando appunto andava in onda sul carosello questa bellissima e simpaticissima pubblicità. Va bene, andiamo avanti. Quante volte avete cantato questa canzone, Serafino Campanaro? Ve lo ricordate, Serafino Campanaro? Sapete da chi ve la faccio ascoltare adesso questo Serafino Campanaro? Dalla voce di Adriano Celentano, una canzone che lanciò nel 1963. Sentite un po'.

Simpatica questa canzone di Adriano Celentano, Serafino Campanaro del 1963. Vi avevo promesso un noi che arriva immediatamente. Noi che andavamo all'asilo con il pranzo nel cestino. Che bellini che eravamo. Il cestino in vimini. Qualcuno era in plastica. Come lo aprivi, sentivi questo odore del pranzo che ti aveva preparato la mamma. Noi ce l'avamo.

Monaco con Vita Mia, una canzone che lanciò nel 1965. Ve lo ricordavate, Tony del Monaco, nome particolare. Allora, stavo guardando la prossima canzone, una bravissima cantante, Françoise Hardy, e la canzone che adesso ci ascoltiamo è una canzone del 1966, dalla, devo dire, splendida voce di Françoise Hardy.

0: Era splendida François Sordi. Adesso sapete che a me piacciono le frasi celebre. E allora adesso ne leggiamo una, è una molto molto bella, almeno si capisce quello che vuol dire questo scrittore che si chiama Hermann Hesse. È stato uno scrittore, poeta, pittore tedesco, anche se è stato naturalizzato svizzero. E naturalmente questo scrittore non poteva fare che una bella frase. Sentite un po': un albero sotto i raggi del sole, un sasso segnate dalle intemperie, un animale, una montagna, tutti hanno una vita, una storia, vivono, soffrono, affrontano i pericoli, godono, muoiono, ma non sappiamo il perché. Come tutte le frasi celebri, insomma, bisogna acchiapparla sul momento. Fabrizio De André è un altro grande cantante. Nel 1967 lanciò una, le sue canzoni erano tutte belle, insomma, e questa a me piace tanto, devo dire. Si chiama Bocca di Rosa, ce l'ascoltiamo.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono

0: una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Bocca di Rosa, Fabrizio De André, 1967. Ho trovato un'altra frase celebre, guarda, sentite, ma sono davvero belle queste frasi celebri, e questa di un amico è davvero bellissima, Herbert Hubbard, un altro scrittore, ha lanciato questa frase. Dice: un amico è uno che sa tutto di te e, nonostante questo, gli piaci. È vero, è vero.

Brokers con Grazie a te. Arriva un noiché da Riccardo che vado a leggervi. Bello questo Riccardo. I noiché poi che cosa sono in effetti? Sono i nostri pensieri che mettiamo sulla carta e qualcuno l'ha mandato al 346-1272-406, il nostro numero relativo al solo WhatsApp. E Riccardo ha fatto così. Noi che negli anni 60 e 70 vivevamo una vita più semplice e meno frenetica rispetto a quella di oggi, dove le famiglie passavano più tempo insieme, spesso riunite attorno alla tavola per la cena o per guardare in TV Carosello o la famiglia Adams. Grazie Riccardo di questo bellissimo noiché. Entriamo negli anni 70, vi va? Ci entriamo con Caterina Caselli con Desiderare.

Era Desiderare di Caterina Caselli del 1974. Canzone, devo dire che mi ha chiamato Claudio, non gli piace questa canzone a Claudio. Però non è male, dai Claudio. Vabbè, la prossima volta ti faccio ascoltare un'altra canzone, va bene? Allora, adesso c'è una bella canzone degli Alunni del Sole che non sentiamo, devo dire, da tanto tempo, e adesso me la voglio ascoltare, e anche se è napoletana, però tutti quanti la conoscono per forza. Insomma, chi ama gli Alunni del Sole non può non amare A Canzoncello.

ho trovato un'altra frase celebre sulle banche. Ci sono anche le frasi celebri sulle banche. Sentite la verità di questa frase celebre di, uno, di un altro scrittore, Mark Twain si chiama lo scrittore, e uno scrittore statunitense. Allora, dice: un banchiere è uno che vi presta l'ombrello quando c'è il sole e lo rivuole indietro quando comincia a piovere. È vero, è vero. E non gliene frega niente, lo rivuole indietro anche se non piove. Va bene. Vi va di ascoltarci Viola Valentino, ve la ricordate Viola Valentino? Fece delle bellissime canzoni negli anni 70 e 80, questa è del 1979, si chiama Comprami.

Tarantino, comprami il brano appena ascoltato, 1979, la data in cui l'hanno lanciato. L'anno, appunto. Adesso voglio parlare di Trump. Sì, voglio parlare di lui. Perché ha trattato male Giorgia. Non lo dovevi fare, avrebbe fatto Pippo Baudo. Ma sembra che ce l'ha con tutti, Trump, eh? E io ho trovato una frase per lui, una frase celebre di un grande capo di Stato Maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, fu appunto negli anni, nel 1944, appunto, questo John Pershing si chiamava. Allora, senti un po', Trump, senti un po'. Un buon leader può tirare fuori il meglio da truppe con capacità scarse. Al contrario, un leader incapace riuscirà a demoralizzare anche gli uomini migliori. Che bella questa frase celebre. Lui ci sta riuscendo, tratta male tutti, ragazzi. Trattasse male a Putin o qualche d'un altro, insomma, che distruggono tutti, che ne so, ma trattare male tutti gli amici, appunto, della NATO, insomma, davvero incredibile. Vabbè. Noi c'eravamo e noi ci siamo, purtroppo, quando vediamo queste cose.

adesso vi faccio un po' tornare indietro nel tempo. Chi di voi guardava la telenovela messicana Anche i ricchi piangono, dove questa ragazza che si trovava sola dopo la morte del padre scappò nella capitale, dove venne accolta dalla ricca famiglia Salvatierra, si chiamava, dove trova e si innamora di Luis Alberto, che non è l'ex giocatore del Real Madrid. Tra drammi e tradimenti, appunto, va avanti questa storia. E la sigla, sapete di chi era? La sigla di questa bambina, poi è diventata grande, che piangeva in continuazione, era un certo Alex Damiani. Ve lo ricordate, Alex Damiani, attore di fotoromanzi? Sapete quanti anni c'ha oggi? 74 anni, Alex. Ce l'ascoltiamo con la sigla della canzone che si chiama Come per magia, lanciata nel 1983.

C'è la nostra Monique che si sta seguendo il Sudafrica, anche se ha perso una partita, pareggiata una, è andata bene, Monique, insomma, alla fine 1-1 è appunto quella partita di ieri. E ma non c'è l'Italia, ragazzi, ma vi manca l'Italia. Poi specialmente quando comincio a sentire questa canzone mi manca anche di più, mamma mia. Non è la stessa cosa seguire i mondiali senza l'Italia.

0: poi l'Italia negli 90 mica arrivò prima, anche se ascoltiamo questa canzone che era del 1990. L'Italia arrivò terza, fu sconfitta in semifinale dall'Argentina di Maradona. E la vinse la Germania questa competizione del 90. Va bene, però ci manca l'Italia, ragazzi. Io metterei l'Under 21 a giocare la prossima volta. Guardate, Baldini secondo me sta facendo bene. Lasciamo Baldini. Ma perché vogliamo mettere altri? Abbiamo visti largo i giovani, io amo i giovani nel calcio, i bisonti. Vabbè, ok. Andiamo avanti. 1994, rimaniamo negli anni 90. Ci ascoltiamo adesso una bellissima canzone degli Aerosmith. Questa canzone si chiama Crazy. 1994.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Sono le 10:04 minuti primi, siete sintonizzati con i 96.8 di Radio La Voce e grazie allo streaming con cui ascoltate anche la trasmissione ovunque voi siate, e naturalmente anche l'amico che ho salutato prima da Messina, saluto che ne so, l'amico da Arborea che ci ascolta qui dalla Sardegna e tanti tanti altri. E naturalmente Monique, continua a far caldo, siamo arrivati a 32, eh? Monique c'ha freddo lì a Johannesburg, perché qui quando fa caldo, lì fa freddo, e poi al contrario, il mondo gira così. Il mondo gira, facciamolo girare adesso con uno stop sul radiogiornale, poi un po' di pubblicità, poi torneremo insieme per la seconda parte con Noi C'eravamo e Michele che vi farà ancora una volta tornare indietro nel tempo. Io direi che possiamo dare la linea a Carlo e al radiogiornale.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 20 giugno, che apriamo con il decreto numero 8 del 17 giugno, con il quale la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha ufficializzato la nuova giunta comunale, dando avvio alla macchina amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. Una squadra scelta con l'obiettivo di garantire competenza, presenza sul territorio e capace di affrontare le diverse sfide che attendono la comunità. Fin dai primi giorni dal suo insediamento, la prima cittadina ha lavorato per costruire un gruppo di governo organizzato e preparato, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la necessità di offrire risposte concrete. Il ruolo di vice sindaco e assessore all'urbanistica, protezione civile e patrimonio è stato affidato a Gianfranco Sestu. Valerio Salvatore Boi assume l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ambiente e agricoltura. A Michela Lai è stata affidata la delega delle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Alessia Tronci seguirà cultura e pubblica istruzione. Valentina Osai sarà invece la nuova assessora al turismo e manifestazioni. La sindaca Francesca Mattana ha inoltre scelto di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza, affidando loro incarichi specifici sulle diverse tematiche amministrative. Una scelta che sottolinea la volontà di creare un'amministrazione partecipata, dove ogni consigliere possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e contribuire al lavoro quotidiano del comune. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale, prevista per lunedì 22 giugno alle ore 18, rappresenterà il primo momento ufficiale della nuova amministrazione. Dopo il giuramento davanti ai consiglieri, la sindaca procederà alla definizione degli ulteriori incarichi, completando così una nuova struttura organizzativa pensata per seguire ogni ambito della vita cittadina. La nuova amministrazione si presenta dunque con una squadra ampia e con competenze diversificate, pronta ad affrontare il percorso dei prossimi anni con spirito di collaborazione e attenzione verso Muravera e i suoi cittadini. Il lavoro avviato sin da subito dalla sindaca Mattana testimonia la volontà di garantire un governo del territorio fondato su professionalità, impegno e vicinanza alla comunità. A Porto Corallo è tutto pronto per un appuntamento che unisce memoria, amicizia e impegno sociale. A partire da questo pomeriggio l'associazione Il Sogno Spettacoloso darà vita al terzo Memorial Matteo Porcu, una giornata speciale dedicata al ricordo del suo indimenticabile presidente, il piccolo presidente, una figura che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L'evento nasce per celebrare Matteo attraverso ciò che più rappresentava il suo spirito, la capacità di unire le persone, creare sorrisi, abbattere barriere e trasformare l'affetto in gesti concreti a favore della comunità. Il Sogno Spettacoloso non è soltanto un'associazione, ma è una realtà che negli anni ha saputo costruire una rete di partecipazione e solidarietà, promuovendo iniziative capaci di mettere al centro le persone, l'inclusione e il valore dello stare insieme. Con entusiasmo e grande sensibilità, il sodalizio porta avanti il messaggio di Matteo, dimostrando come un sogno condiviso possa diventare un progetto reale al servizio di tutti. Anche quest'anno il Memorial avrà un importante obiettivo solidale, la raccolta fondi per il completamento della passerella inclusiva di Spettacolandia Beach, un progetto pensato per rendere il mare un luogo davvero accessibile a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un impianto di illuminazione alimentato a energia solare e di una passerella mobile che consentirà un accesso ancora più semplice e sicuro alla spiaggia e al mare, eliminando ostacoli e barriere. Un'iniziativa che racchiude pienamente la missione dell'associazione, che è quella di trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere il territorio più accogliente e inclusivo. Il terzo Memorial Matteo Porcu sarà quindi molto più di una giornata di festa. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione collettiva, un'occasione per ritrovarsi e continuare a portare avanti un messaggio di amore e di speranza. L'invito del sogno spettacoloso è rivolto a tutti gli amici, agli ospiti e a chiunque voglia contribuire a questa grande testimonianza di solidarietà attiva. Da alcuni giorni, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni sino a qualche giorno fa. Inoltre sono presenti tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarrabus e del Gerrei, ma anche i graptoliti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardina Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e non solo. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarrabus è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 21 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
2: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
4: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
5: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
6: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
5: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini, con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
6: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
5: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
9: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
10: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
0: Ed eccoci tornati in studio per la seconda parte del programma. Noi c'eravamo, pronti ancora a rivivere gli anni 60, 70, 80 e 90 insieme a Michele e su Radio La Voce. Sì, e allora io sono pronto, voi siete pronti? Comincio subito ad accontentare Franco che mi ha richiesto nel frattempo, telefonando allo 070 99 31 481, una bellissima canzone di Massimo Ranieri. E lui vuole ascoltare Erba di casa mia.

0: erba di casa mia. Adesso dovremmo avere collegato con noi un amico. Buongiorno Maurizio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Maurizio, sono felice di averti. Voglio parlare con te di due cose. Prima, c'è una mostra, mi hai detto oggi, è una presentazione di un libro lì a Porto Corallo. Naturalmente voglio presentare Maurizio Porco del Sogno Spettacoloso, ma ormai non bisogna presentarti perché ti conoscono tutti, insomma, bisogna dire. Maurizio, cosa sta succedendo? Dai, parliamo prima della mostra.
1: Allora, sai benissimo che Porto Corallo Abyss, ci siamo aperti a tutte le tipi di iniziative, quelle che fanno bene anche culturalmente. E quindi abbiamo oggi, questo pomeriggio, ospitiamo una mostra d'arte, una presentazione di un libro con della musica di sottofondo per comprendere meglio questo percorso. E niente, ci saranno un continuo di eventi che porteremo in questa struttura. Da qui anche settimana prossima ci sarà un torneo di scacchi. E poi settimana prossima, sabato prossimo, faremo il ricordo di mio figlio, il Memorial. Ricorderemo Matteo, che è venuto a mancare 2 anni e mezzo fa, e faremo una festa tutti assieme per migliorare poi quello che abbiamo già realizzato, che è la passarella di fronte al spettacolo Ambia Bici.
0: Sei un grande, ma Maurizio, bisogna dire, un grande, verrà sicuramente un grande Memorial, questo per ricordare Matteo, che è sempre nei nostri cuori.
1: Sì, guarda, noi ci tenevamo tantissimo a fare l'accesso al mare per le persone con difficoltà motorie, ma un po' per tutti, perché è una cosa che ci tenevamo tantissimo, è una cosa che vivevo con Matteo, la possibilità di accedere al mare era sempre difficoltosa, e con questo percorso abbiamo cercato appunto di venire incontro a quelle esigenze delle persone con difficoltà. E adesso il sabato prossimo abbiamo intenzione di fare prima di tutto alle 5 di pomeriggio la benedizione, sarà il parroco di Villa Puzzu a benedire. Io naturalmente ho invitato tutti i nuovi amministratori sia di Villa Puzzu, ma sia quelli entranti che quelli uscenti. Spero che ci sia una bella partecipazione da tutti. Niente, ricorderemo Matteo in qualcosa di positivo, di creativo nel nostro territorio.
0: Maurizio, io ti ringrazio, so che sei impegnato e hai da fare, quindi ti lascio alle tue cose. Quindi a sabato prossimo, prima oggi con questa presentazione di questo libro che ci hai appena fatto sapere, e poi ci sarà questo memorial dedicato appunto al tuo Matteo.
1: E poi durante l'estate comunque ne faremo diverse di attività per portare un po' di movimento anche in questo territorio che è meraviglioso e va fatto vedere, va fatto vivere, ecco.
0: È vero. Grazie Maurizio.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, buona giornata a tutti, ciao.
0: Allora, era Maurizio Porco del Sogno Spettacoloso, come avete sentito, due eventi, uno oggi e un altro sabato, dove sabato si ricorderà con questo memorial il nostro Matteo Porco. Va bene, grazie appunto a lui. Allora, ho una dedica da fare adesso, E la preparo questa dedica perché è una dedica che arriva a Monique lì a Johannesburg. Monique, il tuo Gianni si era andato al mare e ha detto: mettimi però prima questa canzone che voglio dedicare alla mia Monique, e ha scelto La mamma. Io te la faccio sentire in francese, anche qui tu sei francese, quindi è giusto così.

chiama questa canzone che l'amico Gianni ha dedicato a Monique, che si trova lì in Sudafrica, a Johannesburg. Ciao Monique, da Gianni. Allora, mi sembra che non ho più dediche da fare. Sapete cosa fa Michele quando non ha più dediche da, appunto, da accontentare voi? Si accontenta lui delle canzoni che più gli piacciono e quindi le fa ascoltare anche a voi. Una è questa.

era bella davvero questa dei Profeti. Questa è una canzone che a me piace tantissimo, io la ascolterei ogni ora, ma lo faccio solamente quando sono con voi, ogni tanto, come si dovrebbero prendere le medicine, ogni tanto, non sempre. Ok, allora, non so quale canzone parli la nostra Monique, non riesco a capire di che si tratta. Monique, te lo dico in diretta, va bene, pensaci un po', magari te la ricordi, va? Andiamo avanti. Voglio dedicare adesso una canzone a tutti quelli che sono nati sotto il segno dei pesci come me.

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, canzone che ho voluto dedicare a tutti quelli che sono nati e sono nati sotto il segno dei pesci come me. Ok, adesso voglio salutare l'amico o l'amica collegati con noi da Cosenza, in provincia di Cosenza, in Calabria. Il paese si chiama Montalto Ufugo. Buongiorno a te, amico o amica collegata con noi. Io ogni tanto mi piace vedere dove si trovano i paesi che sono collegati con noi in streaming e vado a vedere, faccio anche un po' di pubblicità, devo dire, al paese. Perché Montalto Ufugo è un comune italiano di 19.909 abitanti e uno è collegato con noi. E si trova appunto nella provincia di Cosenza, appunto in Calabria. E sembra un bel paese dalle immagini che vedo in internet. Va bene, grazie a voi. Adesso devo accontentare Saverio, che è amante sempre di questi cugini di campagna, ma gli piacciono tantissimo. Ha detto, fra un po' dovremmo andare a vendemmiare, mettemi un po' l'uva nera dei cugini di campagna. Va bene, se è bianca, non va bene, se è nera, va bene, nera, ok.

grazie Saverio di aver richiesto questa bellissima canzone di questo gruppo che ti piace tantissimo. Allora, mi è arrivato una, dopo che abbiamo parlato di Trump e delle sue uscite insomma contro Giorgia Meloni, mi è arrivato un messaggio da Andrew Stewart Mackenzie Barn, un businessman, questo grande uomo, che non è che me l'ha mandata adesso, perché è uno che appunto è morto nel 71, ma era un grande businessman. Sentite cosa dice. Dice: un buon manager è un uomo che non è preoccupato della sua carriera, ma piuttosto delle carriere di coloro che lavorano per lui. Ragazzi, grande.

gioco di bimba, che bello questo brano, eh? Allora, adesso una dedica che arriva da Enrico, che vuole sentire una bellissima canzone di Pooh. Davvero bella questa canzone, piace anche a me, Enrico, lo sai. La canzone si chiama Nascerò con te.

E tutte belle canzoni si scelgono, Enrico mi sembra il foglio da qualche parte, e ha scelto questa bellissima canzone dei Pooh. Adesso devo accontentare, sono le 10:50, quindi non mandate altre richieste, perché fra 5 minuti chiudiamo, quindi subito dopo il giardino proibito di Sandro Giacobbe, che mi richiede l'amico Antonio.

dovevo chiudere la trasmissione adesso, ma mi hanno chiesto una canzone di Vasco. Ma come faccio a non accontentare Marino, appunto, che mi richiede bollicine, eh? Anche perché a me Vasco Rossi piace tanto.

Che forte che è.

Sono le 11 spaccate, sono preciso oggi appunto nel finire il programma. 11 dovevo finire, alle 11 esatte finisce qui, noi c'eravamo. Programma che vi dà appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora, alle 9, sempre sulla stessa frequenza dei 96.8. Per voi che avete scelto lo streaming, vi collegate con la nostra app e appunto magicamente arriverà Radio La Voce ovunque voi siate. Infatti saluto Monique da Johannesburg, lei è lì e ascolta la trasmissione tutti i sabati, appunto, e in questo momento mi scrive: saluta Saveriana. Te la saluto, Monica. Saveriana, la grande Saveriana, un saluto ti arriva dalla nostra Monica a Johannesburg. Poi saluto Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze, e poi i nostri due eroi, Roberta che ci ascolta a volte da Muravera, a volte da Porto Corallo e a volte da San Giovanni. Dove sei, Roberta? Un saluto va a Matteo che è a San Vito, ciao Matteo. E un saluto naturalmente a tutti voi in generale, da Michele, da Radio La Voce, dal programma Noi C'eravamo. A sabato prossimo, ciao.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori di Radio La Voce, in particolar modo del programma di Italia Hit Parade, classifica che riguarda la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026. Nuovo appuntamento, molte sorprese, alcune new entry, quindi rimanete incollati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia di Mario che vi saluta, e altrettanto grande è il saluto dal nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. A questo punto direi subito di iniziare andando a dare le prime due notizie, ahimè veramente la prima anche clamorosa, perché pensate, dopo quasi 4 mesi di permanenza nella top 10 esce la compilation del 76esimo Festival di Sanremo ed esce anche Night con l'album Io Individuo. E questo, abbiamo detto, significano due new entry, di cui andiamo a conoscere la prima, la 10ª posizione. Un nuovo manifesto, un nuovo percorso per Francesca Michelin. L'album si intitola Magia Bianca, ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E dopo la new entry, Francesca Michielin, dall'ottava scende alla nona posizione Saif. L'album si titola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

L'altra new entry è Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo disco arriva dopo 2 anni dal suo grande successo, sia per quello che riguarda l'album, ma anche il successo negli stadi italiani, sempre sold out. Niccolò Morricone, quindi Ultimo, ci presenta un brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare, sta andando alla grande in rotazione radiofonica da alcune settimane, ovvero sia Acquario.

proseguiamo con la posizione numero 7, dove perde due posti Blanco. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare Tanto non rinasco.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Guadagna invece una posizione Tiziano Ferro, dalla settima alla sesta posizione, reduce veramente da dei sold out molto importanti, prosegue le tappe nelle principali città italiane appunto tra maggio e luglio 2026, ricordiamo recentemente a Milano una doppia data, poi andrà a Torino, Bologna, Padova, Napoli, a Roma una doppia data a fine del mese di giugno, poi Ancona, Bari e Messina. Queste sono tutte le tappe di questo Stadi 26 che ci presenta Tiziano Ferro, l'album da Sono un Grande. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la quarta posizione, dove ritroviamo Samurai J dall'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: ricordo che siete all'ascolto di Tagli Parade, classifica dal 15 al 21 giugno 2026. Ed ora la top 10 si concentra sulle tre posizioni più importanti. Abbiamo la terza posizione e la prima sorpresa di giornata, perché dito nella piaga, dopo alcune settimane perde la leadership, si presenta Miss Italia da questo album Businessman.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: E dalla terza alla seconda posizione invece troviamo Serena Brancale con l'album sacro Fuera.
1: Mereces un amor como poesía. Capirai.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 15 al 21 giugno 2026, facciamo un riepilogo iniziale alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione new entry, ultimo con Il giorno che aspettavo. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terza posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione, per la prima volta, troviamo Madame. L'album si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo in collaborazione con Marrakesh, Volevo capire.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Madame con l'album Disincanto, la prima posizione per la prima volta per quello che riguarda la classifica, la top 10 dal 15 al 21 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi ricordo la possibilità di seguirci anche dal nostro sito www.radiolavoce.it e naturalmente la cosa migliore sarebbe scaricare da Play Store la nostra app e quindi seguirci in tutto il mondo. Adesso arrivano i saluti più importanti, miei personali, a tutti voi, e arrivano anche i saluti dal nostro Michele, che ricordo sempre cura la regia del programma e la diretta che va in onda tutti i giorni su Radio La Voce. Mi raccomando, auguriamo a tutti voi, vi aspettiamo la prossima settimana con una buona estate 2026.

0: Sono le 11:57 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
5: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
4: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
6: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 20 giugno, che apriamo con il decreto numero 8 del 17 giugno, con il quale la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha ufficializzato la nuova giunta comunale, dando avvio alla macchina amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. Una squadra scelta con l'obiettivo di garantire competenza, presenza sul territorio e capace di affrontare le diverse sfide che attendono la comunità. Fin dai primi giorni dal suo insediamento, la prima cittadina ha lavorato per costruire un gruppo di governo organizzato e preparato, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la necessità di offrire risposte concrete. Il ruolo di vice sindaco e assessore all'urbanistica, protezione civile e patrimonio è stato affidato a Gianfranco Sestu. Valerio Salvatore Bui assume l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ambiente e agricoltura. A Michela Lai è stata affidata la delega delle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Alessia Tronci seguirà cultura e pubblica istruzione. Valentina Osai sarà invece la nuova assessora al turismo e manifestazioni. La sindaca Francesca Mattana ha inoltre scelto di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza, affidando loro incarichi specifici sulle diverse tematiche amministrative. Una scelta che sottolinea la volontà di creare un'amministrazione partecipata, dove ogni consigliere possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e contribuire al lavoro quotidiano del comune. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale, prevista per lunedì 22 giugno alle ore 18, rappresenterà il primo momento ufficiale della nuova amministrazione. Dopo il giuramento davanti ai consiglieri, la sindaca procederà alla definizione degli ulteriori incarichi, completando così una nuova struttura organizzativa pensata per seguire ogni ambito della vita cittadina. La nuova amministrazione si presenta dunque con una squadra ampia e con competenze diversificate, pronta ad affrontare il percorso dei prossimi anni con spirito di collaborazione e attenzione verso Muravera e i suoi cittadini. Il lavoro avviato sin da subito dalla sindaca Mattana testimonia la volontà di garantire un governo del territorio fondato su professionalità, impegno e vicinanza alla comunità. A Porto Corallo è tutto pronto per un appuntamento che unisce memoria, amicizia e impegno sociale. A partire da questo pomeriggio l'associazione Il Sogno Spettacoloso darà vita al terzo Memorial Matteo Porcu, una giornata speciale dedicata al ricordo del suo indimenticabile presidente, il piccolo presidente, una figura che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L'evento nasce per celebrare Matteo attraverso ciò che più rappresentava il suo spirito, la capacità di unire le persone, creare sorrisi, abbattere barriere e trasformare l'affetto in gesti concreti a favore della comunità. Il Sogno Spettacoloso non è soltanto un'associazione, ma è una realtà che negli anni ha saputo costruire una rete di partecipazione e solidarietà, promuovendo iniziative capaci di mettere al centro le persone, l'inclusione e il valore dello stare insieme. Con entusiasmo e grande sensibilità, il sodalizio porta avanti il messaggio di Matteo, dimostrando come un sogno condiviso possa diventare un progetto reale al servizio di tutti. Anche quest'anno il Memorial avrà un importante obiettivo solidale: la raccolta fondi per il completamento della passerella inclusiva di Spettacolandia Beach, un progetto pensato per rendere il mare un luogo davvero accessibile a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un impianto di illuminazione alimentato a energia solare e di una passerella mobile che consentirà un accesso ancora più semplice e sicuro alla spiaggia e al mare, eliminando ostacoli e barriere. Un'iniziativa che racchiude pienamente la missione dell'associazione, che è quella di trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere il territorio più accogliente e inclusivo. Il terzo Memorial Matteo Porcu sarà quindi molto più di una giornata di festa. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione collettiva, un'occasione per ritrovarsi e continuare a portare avanti un messaggio di amore e di speranza. L'invito del Sogno Spettacoloso è rivolto a tutti gli amici, agli ospiti e a chiunque voglia contribuire a questa grande testimonianza di solidarietà attiva. Da alcuni giorni, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni sino a qualche giorno fa. Inoltre sono presenti tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarrabus e del Gerrei, ma anche i graptoliti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardina Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e non solo. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarrabus è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 21 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa.

0: positiva e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace il resto indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, poi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: farlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 20 giugno che apriamo con il decreto numero 8 del 17 giugno con il quale la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha ufficializzato la nuova giunta comunale dando avvio alla macchina amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. Una squadra scelta con l'obiettivo di garantire competenza, presenza sul territorio e capace di affrontare le diverse sfide che attendono la comunità. Fin dai primi giorni dal suo insediamento la prima cittadina ha lavorato per costruire un gruppo di governo organizzato e preparato, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la necessità di offrire risposte concrete. Il ruolo di vice sindaco e assessore all'urbanistica, protezione civile e patrimonio è stato affidato a Gianfranco Sestu. Valerio Salvatore Boi assume l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ambiente e agricoltura. A Michela Lai è stata affidata la delega delle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Alessia Tronci seguirà cultura e pubblica istruzione. Valentina Osai sarà invece la nuova assessora al turismo e manifestazioni. La sindaca Francesca Mattana ha inoltre scelto di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza affidando loro incarichi specifici sulle diverse tematiche amministrative, una scelta che sottolinea la volontà di creare un'amministrazione partecipata dove ogni consigliere possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e contribuire al lavoro quotidiano del comune. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale, prevista per lunedì 22 giugno alle ore 18, rappresenterà il primo momento ufficiale della nuova amministrazione. Dopo il giuramento davanti ai consiglieri, la sindaca procederà alla definizione degli ulteriori incarichi, completando così una nuova struttura organizzativa pensata per seguire ogni ambito della vita cittadina. La nuova amministrazione si presenta dunque con una squadra ampia e con competenze diversificate, pronta ad affrontare il percorso dei prossimi anni con spirito di collaborazione e attenzione verso Muravera e i suoi cittadini. Il lavoro avviato sin da subito dalla sindaca Mattana testimonia la volontà di garantire un governo del territorio fondato su professionalità, impegno e vicinanza alla comunità. A Porto Corallo è tutto pronto per un appuntamento che unisce memoria, amicizia e impegno sociale. A partire da questo pomeriggio l'associazione Il Sogno Spettacoloso darà vita al terzo Memorial Matteo Porcu, una giornata speciale dedicata al ricordo del suo indimenticabile presidente, il piccolo presidente, una figura che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L'evento nasce per celebrare Matteo attraverso ciò che più rappresentava il suo spirito, la capacità di unire le persone, creare sorrisi, abbattere barriere e trasformare l'affetto in gesti concreti a favore della comunità. Il Sogno Spettacoloso non è soltanto un'associazione, ma è una realtà che negli anni ha saputo costruire una rete di partecipazione e solidarietà, promuovendo iniziative capaci di mettere al centro le persone, l'inclusione e il valore dello stare insieme. Con entusiasmo e grande sensibilità, il sodalizio porta avanti il messaggio di Matteo, dimostrando come un sogno condiviso possa diventare un progetto reale al servizio di tutti. Anche quest'anno il Memorial avrà un importante obiettivo solidale: la raccolta fondi per il completamento della passerella inclusiva di Spettacolandia Beach, un progetto pensato per rendere il mare un luogo davvero accessibile a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un impianto di illuminazione alimentato a energia solare e di una passerella mobile che consentirà un accesso ancora più semplice e sicuro alla spiaggia e al mare, eliminando ostacoli e barriere. Un'iniziativa che racchiude pienamente la missione dell'associazione, che è quella di trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere il territorio più accogliente e inclusivo. Il terzo Memorial Matteo Porcu sarà quindi molto più di una giornata di festa. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione collettiva, un'occasione per ritrovarsi e continuare a portare avanti un messaggio di amore e di speranza. L'invito del Sogno Spettacoloso è rivolto a tutti gli amici, agli ospiti e a chiunque voglia contribuire a questa grande testimonianza di solidarietà attiva. Da alcuni giorni, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni sino a qualche giorno fa. Inoltre sono presenti tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarrabus e del Gerrei, ma anche i graptoliti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardina Radio Telescope, il il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e non solo. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarrabus è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 21 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: You guys, this tour has been the best experience of my entire life. 1, 2, 3.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate e col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce, Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 20 giugno, che apriamo con il decreto numero 8 del 17 giugno, con il quale la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha ufficializzato la nuova giunta comunale, dando avvio alla macchina amministrativa che accompagnerà il paese nei prossimi 5 anni. Una squadra scelta con l'obiettivo di garantire competenza, presenza sul territorio e capace di affrontare le diverse sfide che attendono la comunità. Fin dai primi giorni dal suo insediamento, la prima cittadina ha lavorato per costruire un gruppo di governo organizzato e preparato, mettendo al centro l'interesse dei cittadini e la necessità di offrire risposte concrete. Il ruolo di vice sindaco e assessore all'urbanistica, protezione civile e patrimonio è stato affidato a Gianfranco Sestu. Valerio Salvatore Boi assume l'incarico di assessore ai lavori pubblici, ambiente e agricoltura. A Michela Lai è stata affidata la delega delle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Alessia Tronci seguirà cultura e pubblica istruzione. Valentina Osai sarà invece la nuova assessora al turismo e manifestazioni. La sindaca Francesca Mattana ha inoltre scelto di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza, affidando loro incarichi specifici sulle diverse tematiche amministrative. Una scelta che sottolinea la volontà di creare un'amministrazione partecipata, dove ogni consigliere possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e contribuire al lavoro quotidiano del comune. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale, prevista per lunedì 22 giugno alle ore 18, rappresenterà il primo momento ufficiale della nuova amministrazione. Dopo il giuramento davanti ai consiglieri, la sindaca procederà alla definizione degli ulteriori incarichi, completando così una nuova struttura organizzativa pensata per seguire ogni ambito della vita cittadina. La nuova amministrazione si presenta dunque con una squadra ampia e con competenze diversificate, pronta ad affrontare il percorso dei prossimi anni con spirito di collaborazione e attenzione verso Muravera e i suoi cittadini. Il lavoro avviato sin da subito dalla sindaca Mattana testimonia la volontà di garantire un governo del territorio fondato su professionalità, impegno e vicinanza alla comunità. A Porto Corallo è tutto pronto per un appuntamento che unisce memoria, amicizia e impegno sociale. A partire da questo pomeriggio l'associazione Il Sogno Spettacoloso darà vita al terzo Memorial Matteo Porcu, una giornata speciale dedicata al ricordo del suo indimenticabile presidente, il piccolo presidente, una figura che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L'evento nasce per celebrare Matteo attraverso ciò che più rappresentava il suo spirito, la capacità di unire le persone, creare sorrisi, abbattere barriere e trasformare l'affetto in gesti concreti a favore della comunità. Il Sogno Spettacoloso non è soltanto un'associazione, ma è una realtà che negli anni ha saputo costruire una rete di partecipazione e solidarietà, promuovendo iniziative capaci di mettere al centro le persone, l'inclusione e il valore dello stare insieme. Con entusiasmo e grande sensibilità, il sodalizio porta avanti il messaggio di Matteo, dimostrando come un sogno condiviso possa diventare un progetto reale al servizio di tutti. Anche quest'anno il Memorial avrà un importante obiettivo solidale: la raccolta fondi per il completamento della passerella inclusiva di Spettacolandia Beach, un progetto pensato per rendere il mare un luogo davvero accessibile a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un impianto di illuminazione alimentato a energia solare e di una passerella mobile che consentirà un accesso ancora più semplice e sicuro alla spiaggia e al mare, eliminando ostacoli e barriere. Un'iniziativa che racchiude pienamente la missione dell'associazione, che è quella di trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere il territorio più accogliente e inclusivo. Il terzo Memorial Matteo Porcu sarà quindi molto più di una giornata di festa. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione collettiva, un'occasione per ritrovarsi e continuare a portare avanti un messaggio di amore e di speranza. L'invito del Sogno Spettacoloso è rivolto a tutti gli amici, agli ospiti e a chiunque voglia contribuire a questa grande testimonianza di solidarietà attiva. Da alcuni giorni, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni sino a qualche giorno fa. Inoltre sono presenti tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarrabus e del Gerrei, ma anche i graptoliti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardina Radio Telescope, il il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e non solo. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Come detto, la voce del Sarrabus è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 21 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Max Pezzali e Fiorello con Sei un mito.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

trying to get you close to me. Spot. Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

0: Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera, la settimana vissuta. Vogliamo continuare a ricordare i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo la sofferenza nel corpo e nello spirito. Continuiamo a chiedere il dono della pace per l'umanità, per le nostre famiglie. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore, perché ci chiama a partecipare della sua vita.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vediamo. Oggi nella nostra Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per un nostro fratello Codoneso Nino. Poi a fine messa, proprio in linea anche con questa preghiera che ho fatto poco fa, avremo la testimonianza di uno degli amici della comunità di Orsaceso, di Nova, che tutti gli anni vengono a condividere con noi qualcosa della loro vita, aiutano i giovani che sono in difficoltà. E oggi li abbiamo, oggi e domani saranno con noi. E le letture di oggi ci parlano proprio della testimonianza, l'importanza di essere testimoni del Signore. Accogliamo la parola.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
2: Nella tua grande bontà.

Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divorava lo zero per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.

vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto in essi brulica.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Ah.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far venire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Parola di Cristo.

Santo Gesù Cristo. Vogliamo unirci alla Chiesa in questa celebrazione, tanto per ringraziare Dio per il dono della fede, per il dono della vita che abbiamo ricevuto, per l'amore che Lui sempre riversa su di noi. E credo che stavo meditando in questi giorni sulla parola di questa domenica, per noi della parrocchia di Mulavera, dedicata a San Nicola di Bari, è anche un anno un po' particolare, l'avevo annunciato in varie occasioni, anche alla Pasqua, ma lo ripeto oggi, no? La nostra parrocchia celebra 100 anni in cui la parrocchia è stata dedicata a San Nicola di Bari, che era il 27 febbraio del 1926, quindi siamo nel centenario. Io dicevo, vabbè, è un anniversario come un altro, ma è un anniversario sì come tanti altri, però sono 100 anni che la parrocchia ha questa devozione a San Nicola, a cui è stata affidata dal vescovo Monsignor Piovella, e che per noi diventa una responsabilità, sempre un anniversario, occasione per fare memoria, no? Per ringraziare coloro che ci hanno preceduto, perché se oggi siamo qui a celebrare perché qualcuno prima di noi si è dato da fare, ha vissuto la propria fede, l'ha trasmessa e ci è giunta, no? Ha costruito la Chiesa, no? Che è fatta di lavoro della gente, Così stavo leggendo un po' nella storia della parrocchia di Mulavera, quindi non è che c'erano grandi potenti che l'hanno fatta, la gente è semplice, la manovalanza comune, pian pianino hanno costruito un tempio per il Signore, perché sia il luogo di culto, il luogo dove l'assemblea si riunisce. Ecco, celebrare un anniversario come questo diventa anche occasione per rinnovare il nostro impegno, come la lettura ci parlavano oggi, di essere testimoni, annunciatori del Vangelo. È una responsabilità che abbiamo, molti non hanno questa possibilità o questa occasione per viverla, no? Per testimoniarla. Per me è facile pensare, dove ho vissuto in missione, in tanti luoghi non c'è una chiesa, non c'è una comunità, non c'è un sacerdote, no? Quel sacerdote va una volta all'anno, Sto parlando del Perù, dove ho lavorato, quindi immagino che come succede lì, succede da altre parti, no? Una piccola parrocchia dove io sono stato, che il parroco era un mio amico, Cichian, a 2000 metri d'altezza, la piccola parrocchia è grande come mezza Italia, che il parroco ha il suo viceparroco in due, mezza Italia in due, e in tanti paesi deve andare a cavallo perché la macchina non ci arriva, e non c'è luce elettrica ancora, siamo nel 2026, quindi il sacerdote va una volta all'anno e lì battezza, sposa, prime comunioni, e chi mantiene viva la fede sono i laici, i catechisti rurali, che si formano, si preparano per condurre la comunità, per guidare la liturgia. Quindi non è scontato avere una comunità, avere un sacerdote, per questo diciamo grazie, no? Diciamo grazie al Signore perché ci dà questa possibilità di vivere la nostra fede e di essere testimoni. Io mi stavo rileggendo, così per aiutarci insieme, due piccoli brani che ci hanno lasciato Papa Francesco e anche Papa Leone. In questa Quaresima, che ci aiutano così a celebrare anche, poi vediamo la parola perché parla proprio di questo, Papa Leone nella Quaresima di quest'anno ci ha invitato, forse non ce lo ricordo, tra varie cose, no? Ascoltare la parola, digiunare con l'uso della lingua, no? Del pettegolezzo, e poi ci ha detto di camminare insieme. Le nostre parrocchie, le famiglie, i gruppi ecclesiali, le comunità religiose sono chiamate a compiere in Quaresima un cammino condiviso nel quale l'ascolto della parola come il viso dei poveri e della terra diventi forma della vita comune. La conversione riguarda, oltre alla coscienza del singolo, anche lo stile delle relazioni, la qualità del dialogo, la capacità di lasciarsi interrogare dalla realtà e riconoscere ciò che orienta davvero il desiderio, sia nelle nostre comunità ecclesiali, sia nell'umanità settata di giustizia e di riconciliazione. Cioè,
Papa Leone ci invitava a fare un cammino insieme, a camminare insieme, no? E Papa Francesco l'anno precedente diceva così: camminare insieme, i cristiani sono chiamati a fare strada insieme, mai come viaggiatori solitari. Lo Spirito Santo ci spinge a uscire da noi stessi per andare verso Dio e verso i fratelli. Camminare insieme significa essere tessitori di unità, a partire dalla comune dignità di figli di Dio. Significa procedere fianco a fianco, senza calpestare o sopraffare l'altro, senza covare invidia o ipocrisia, senza lasciare che qualcuno rimanga indietro o si senta escluso. Camminare insieme significa essere tessitori di unità. E davanti alla parola di oggi mi sono detto: ma noi, parrocchia, comunità cristiana, stiamo lavorando in questo? Siamo tessitori di unità. Celebrare il centenario della comunità, celebrare questo anniversario è occasione per dire: ma forse devo tirarmi sulle maniche e costruire comunità. O sono spettatore, cioè vedo, sì, viviamo quello di tutte le settimane, vado a messa, torno a casa, cerco di non fare del male a nessuno, di rispettare gli altri. Credo che non basta. E Gesù lo dice chiaro oggi, eh? Non basta essere solo battezzato, compiere col mio doverino. No, se io ho ricevuto l'amore del Signore non posso tenerlo per me. Devo camminare con gli altri. Papa Francesco diceva: non possiamo camminare da soli, no? Dobbiamo camminare insieme, perché siamo parte dello stesso corpo che è la Chiesa. Chiaro, se tu dici sì al Signore, non ti capiranno, no? Oggi la parola ci parla di persecuzione, no? Geremia, il profeta: tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, non i nemici, i miei amici, dice Geremia, cioè quelli di casa mia, quelli che mi conoscono, aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Gli amici, Geremia non sta parlando dei nemici, di quelli che non conoscono Dio, degli amici, del popolo, i suoi. E così dice Gesù quando parla ai discepoli: per tre volte ripete, non abbiate paura. Ricorda Giovanni Paolo II: non abbiate paura. Abbiamo tutti paura, no? Io sfido chi di noi presenti non ha paura. Io ho paura. La paura è parte della nostra natura. È parte di noi, in certo modo la paura ci aiuta anche ad essere prudenti, no? Per paura non faccio certe cose. Però la paura è negativa quando mi chiude. Io ho pensato al tempo della pandemia, non ricordate? Paura? Neanche a tavola mi sedevo con l'altro perché avevo paura. Paura di essere contagiato, paura di ammalarmi, ho paura di contagiare, paura, no? Quindi uno cambia le relazioni sociali, la paura ci chiude in noi. Ci rende insicuri, ci rende fragili, no? Toglie la serenità, no? Ecco, Gesù ci dice come avere forza, come superare la paura. Non abbiate paura degli uomini. E sono tre paure qua che Gesù indica, no? La prima paura delle chiacchiere, no? Di paura della non verità, la paura di a volte di essere capiti male, o meglio, di essere accusati. Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. A volte le chiacchiere, il pettegolezzo fanno male, allora per paura che non mi tocchino, resto fermo, non faccio niente. L'altra paura è la paura di essere perseguitati, anche di dare la vita, no? I martiri. Ma tu sei disposto a dare la vita per Gesù? Adesso che siamo bene diciamo certamente, però se qui entrasse un terrorista e dice so che restino in chiesa quelli che sono cristiani, tutti gli altri fuori, quanti ne resterebbero qua? Perché dopo ci fanno fuori, eh? Dare la vita è dura, eh?
A me mi hanno minacciato di morte quando ero in missione, varie volte, no? Che poi ti vedi nel muro scritto a muerte padre Ignazio, cioè non è proprio bello, no? Però cosa fai? Cosa fai? Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. E Gesù cosa stai dicendo? La paura c'è, non dormi la notte, non abbiate paura. A volte noi non crediamo in noi stessi, noi ci, come dire, non crediamo che abbiamo dei doni, sminuiamo ciò che siamo, ma io non valgo niente, ma no. Quindi entriamo in una tristezza, in uno scoraggiamento nel cuore, che entra la paura, entra lo scoraggiamento. Ecco, sono tre paure, eh? E Gesù dice non abbiate paura. E allora dove trovo la forza per non aver paura? In Gesù. Gesù è la nostra forza, la paura resta, però sono sereno. Geremia dice, i miei amici vogliono che io cada, ma il Signore è al mio fianco come prode valorosa. Attenti, eh? Siamo così importanti per il Signore che Dio non ci molla, ma Dio vuole la mia adesione a Lui, la mia fiducia in Lui, il mio abbandono a Lui. Non abbiate paura. Se io cerco la verità e amo come il Signore mi ha insegnato e cerco di tessere relazioni di comunione, agli altri possono dire di me qualsiasi cosa, mi fanno soffrire, no? Però vado avanti, perché il Signore è con me. Il Signore mi aiuterà a portare avanti la missione, ad essere testimoni del regno, a costruire il regno qui sulla terra. Possono anche perseguitarmi fisicamente, minacciarmi, togliermi la vita, ma non possono togliermi la capacità di amare, la decisione di perdonarti, di volerti bene, di pregare per te. Nessuno può togliermi questo. Puoi legarmi, puoi farmi del tutto, ma la mia scelta di amare no. Perché? Perché credo nel Signore, perché il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. E questa è la ciò che Gesù chiede ai discepoli, di fidarsi, no? E poi Gesù dice un'altra cosa importante, non abbiate paura, perché voi siete più importanti al Signore, siete la perla preziosa. Se Dio provvede per i passerotti, voi se non pensiate, diciamo, io non valgo niente, ma no, è così. Tu vali molto, se no perché è morto Gesù in croce? Perché cos'è morto? Per me, per te, perché siamo preziosi. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. È straordinario, Gesù ci dice che ci vuole bene, che conta su di noi. Per questo celebrare questo anniversario, ecco, l'11 luglio che è un sabato, sarà per noi il nostro arcivescovo, per celebrare con noi una messa di ringraziamento per la parrocchia di Muravera, con la parrocchia di Muravera, per questi 100 anni di esperienza vissuti, per la grazia del Signore. E vediamo questo. Allora noi diciamo grazie Signore, perché noi valiamo molto di più dei passeri, perché Dio è con noi, Dio ci accompagna e ci chiede di essere testimoni, tessitori di unità, di comunione. Avere a cuore l'evangelizzazione, io ci sto pensando in questi giorni, ma io ho a cuore la mia chiesa, la mia parrocchia, la mia comunità, ho a cuore Gesù, cioè il desiderio che le persone incontrino Gesù. Se io ce l'ho, io te lo trasmetto in mille modi, te lo trasmetto celebrando l'Eucaristia, te lo trasmetto con la preghiera, te lo trasmetto dandoti una mano, te lo trasmetto visitandoti. Senza parlare di Gesù, ma te lo porto, ti faccio sentire che Dio è presente, che Dio è amore, che tu sei comunità con me, che tu sei importante per me, Chiesa. Avere questo nel cuore è importante, se no lascio che gli altri facciano, e non funziona così, la Chiesa non va avanti. La Chiesa non è mica mia, è nostra. Dobbiamo usare un linguaggio al plurale, no? Non più singolare. La mia chiesa, la nostra chiesa, la nostra comunità. E se uno soffre, soffriamo insieme.
e se uno fa bene gioiamo con lui, no? Perché è parte della famiglia, parte del corpo. Credo che possiamo chiedere questo dono al Signore in questo tempo, no? Non abbiate paura, dice Gesù. Non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura delle persecuzioni, non abbiate paura delle male lingue. Costruite il regno, perché voi valete molto di più. Valete molto di più di molti passeri. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ecco, vogliamo chiedere al Signore la forza dello Spirito, che rafforzi la nostra fede, che ci faccia più tenaci, più coraggiosi nell'essere costruttori di rapporti nuovi, di relazioni nuove, di essere più parte l'uno dell'altro, di sentirci più comunità, meno isole, meno divisioni, più comunità, soffrire per questo, soffrire per la Chiesa, non averlo a cuore. E questo ci mette in comunione anche col Papa, che sta tentando in mille modi, no? E non viene capito, no? Non viene accolto molte volte, perché il discorso di Gesù è impegnativo, no? Richiede darci la vita, richiede metterci la faccia. Vogliamo pregare gli uni per gli altri, preghiamo per coloro che fanno questa scelta anche tra di noi, no? Con decisione, lì dove il Signore ti chiama, famiglia. Il discorso di Gesù è impegnativo, no? Richiede darci la vita, richiede metterci la faccia. Vogliamo pregare gli uni per gli altri, preghiamo per coloro che fanno questa scelta.

0: rinnoviamo la nostra fede, la nostra appartenenza a questa Chiesa, fatta di persone fragili, di persone che hanno paura, ma che sanno che il Signore è al nostro fianco, il Signore è con noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra, discende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella croce, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita debole e fragile è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la rende sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo nostra gioia. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore. Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 19 del foglietto.

questa serie, sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, oh Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo e tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E riconsegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e riconvocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Nino, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

Thank you.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Nel foglietto il canto numero 24.

Thank you.

Yeah.

I'm all the way.

0: qualche avviso, sottolineatura del programma che trovate in fondo, come sempre, il foglietto. Lunedì non dovrebbe esserci messa, e come sempre poi succede sempre qualche imprevisto. Il mercoledì 24 è la festa di San Giovanni Battista. Noi abbiamo qui la chiesetta campestre, ma è meglio non avvicinarsi in questo periodo, se non diamo da mangiare e bere alle zanzare. Abbiamo chiesto se voi mi pulite la zona o per tempo si fa una disinfettazione, perché la barriera non ci mangi, allora possiamo celebrare anche la messa nella chiesetta, però renderemo onore a San Giovanni qui in chiesa. Nel mio paese, a Mandas, c'è una tradizione che questo giorno è il giorno degli amici, dei compari. Non so se Camuravera esiste. Nei vicinati, noi da bambino sempre si è fatto, credo che i miei vicini, anche se sono grandetti, adesso lo fanno lo stesso, fanno nei vicinati il suvogadone, ok? Fuoco, legna da tutti portano, poi i compari saltano il fuoco per rendere forte l'amicizia. Questo come tradizione si mantiene e dura nel tempo. Poi vediamo se anche a Muravera qualcosa del genere si può fare. Intanto celebriamo mercoledì per San Giovanni. Domenica prossima è un giorno speciale, il 28, la vigilia della festa di San Pietro e Paolo, è la domenica della carità del Papa. Il nostro arcivescovo, come arcivescovo di Cagliari, anche come segretario della CEI, ha inviato a tutte le parrocchie un piccolo messaggio, giornata della carità del Papa, prendendo spunto da questo testo di San Paolo: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. L'invito di San Paolo non è solo un augurio, ma è una chiamata anche per la nostra comunità. La fede, per essere autentica, deve tradursi in un amore che non si accontenta e non si chiude nel perimetro dei nostri bisogni, ma che sovrabbonda, arrivando a toccare le ferite del mondo intero. Domenica e sabato faremo la raccolta insieme, tutto verrà mandato al Papa, perché il Papa provveda alle necessità del mondo, che ci sono delle chiese o dei popoli dove davvero mancano ancora molte strutture, situazioni che non permettono la crescita della persona. Quindi in questa letterina il nostro vescovo ci invita a questo atto di generosità, ma proprio per sostenere anche l'azione del Papa, che non solo sta parlando a parole, ma anche con gesti molto concreti. E domenica e sabato vivremo questo. Un altro avviso che là in fondo c'è l'ultimo numero della voce del Sarrabus. Non costa niente, lo prendete, lo portate un vicino, sono le notizie un poco della nostra zona, del Sarrabus e del Gerrei, per condividere la vita dei nostri paesi. Quindi vogliamo che diventi davvero un mezzo anche questo di comunione, di evangelizzazione. E ricordo che la radio e il giornale vivono di provvidenza, di quello che ci arriva, quindi siamo in difficoltà, non ve lo nego, Adesso dobbiamo bussare a qualche porta per chiedere, se no la cosa non funziona. Dobbiamo pagare bollette, autorizzazioni, diritti di autore, cose varie. Roberta mi sta sostenendo perché lei ci tiene. Va bene? Quindi l'ultimo numero lo potete prendere, lo passate, è un modo anche questo per evangelizzare. Ecco, la prossima domenica, alla messa delle 10, nella chiesa Vergine di Nazareth, sarà una coppia che forse voi conoscete, Stefano Secci e Tacconi Veronica, che celebrano i loro 25 anni di matrimonio. Quindi ho detto, è bello renderlo pubblico, perché vorremmo insieme ringraziare Dio e pregare per il vostro matrimonio. Quindi sarà una cosa molto semplice, però come chiesa, come comunità, questi anniversari è bello poterli celebrare. Avete visto che abbiamo messo i condizionatori? Se disturbano, basta muovere le alette. E qualcuno c'ha freddo, cercate un buco dove non c'è freddo, perché sennò io sono super vestito e c'ho caldo. Poi vedremo come regolarli. La cosa importante, ho visto che qualcuno avesse messo a direzione personale, non funziona così, dobbiamo pensare a tutti. Quindi muove l'aria, è solo una, non è, come dire, non so neanche come chiamarlo, non viene la parola italiana, comunque è un modo per rinfrescare un pochino l'ambiente, va bene, ci aiutiamo. Adesso darei il microfono, darei la parola a Enrico, che insieme ad Antonio sono venuti per condividere la loro esperienza, li conosciamo già, però vorremmo così accoglierli, ma anche per sostenerli, perché è un servizio grande che stanno facendo alla Chiesa e soprattutto ai giovani, uomini e donne che hanno a volte difficoltà. Allora la comunità li aiuta, li sostiene, li aiuta a venire fuori da quel circolo vizioso che porta solo dolore e buio. Enrico ci dice.
1: Buonasera, innanzitutto ringrazio Don Ignazio e tutta la comunità parrocchiale per averci ospitato anche quest'anno qui nella Casa del Signore durante le sante messe di oggi e di domani per portare questo breve messaggio di vita e di speranza. Di vita perché io sono vivo e sono tra di voi, di speranza perché dalla droga, dall'alcol e dalle varie dipendenze si può, ma soprattutto si deve uscire. Io mi chiamo Enrico, ho 54 anni e in passato ho avuto problemi di dipendenza dalla droga. Per molti, molti lunghi anni, molte volte ho cercato di smettere da solo, ma non ce la potevo fare, avevo bisogno di aiuto. E questo aiuto, grazie a Dio, l'ho trovato tramite il parroco del mio paese, che è Settimo San Pietro, dove mi ha messo in contatto con la comunità di Anova, che appunto si occupa di veri problemi di droga. Di Anova è presente in varie regioni d'Italia. Qui in Sardegna siamo presenti al Pacesus, dove ospitiamo 45 ragazzi, tutti con problemi di dipendenza e varie. Io insieme ad Antonio tutte le settimane facciamo il giro delle varie parrocchie della Sardegna per farci conoscere chi siamo, il lavoro che svolgiamo, anche perché è diretto economico. Avete notato che sul sacrato della Chiesa abbiamo allestito un tavolino, abbiamo delle riviste, dove spieghiamo la storia della comunità e il lavoro che svolgiamo giorno per giorno con i ragazzi. A queste riviste abbiamo voluto dare un piccolo valore simbolico umano, che sarebbero delle piccole 25 euro. Sappiamo bene che per molti di voi vogliono dire ore di duro lavoro, ma perché non può aiutarci così completamente, può fare un'offerta, un sorriso, una preghiera per noi. Io vi ringrazio di aver ascoltato. A nome mio e a tutti i ragazzi che sono in comunità, buona serata.
0: Grazie. Facciamo un applauso. Veramente in queste esperienze ci sono gioie e anche dolori, perché dopo che tu aiuti le persone, magari quella persona alla fine non si lascia aiutare e ricade nel circolo di sofferenza e di dolore per lui e per la famiglia. Però vi ringraziamo per la loro presenza e il servizio che stanno svolgendo. Ci mettiamo ora in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre attività e anche su questa comunità di fratelli che svolgono questo servizio per i giovani. Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome di Cristo risorto, andate in pace.
3: Salmo 369.
0: E buona settimana a tutti.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20:08.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.
5: Con la J come Axel Iannacci, come Axel Iannacci, con la J.
6: Desolato, ma più che desolato, è incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, perché ci alzi via tutti, in voglioni, cantanti.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: No. Come bailar contigo.
4: Yo, Baby K.
2: Innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cosa resta di quel fragile essere umano? Tutto testo e preconcetti che tu hai sciolto piano piano.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sì!
1: Sono le 21. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Sei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joah Angergaard. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo, ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnio.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight. Il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
0: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera, molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop. Sira Kaun.

0: Siraka Un, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siraka Un.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bed is Front. Questa era Sing Estate, l'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding, si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale, ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Brokoff con Front Row. Però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

British Trail Life Slime dall'album omonimo, perché questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 23:42. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo alla via, delle labbra che scorderò, mentre il vento soffierà via, anche l'ultimo fallò, potrei dirti un'altra bugia, potrei dirti qualcosa.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:01.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: non dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite, ti faccio un leasing.